quasi. Quasi, quasi, quasi cerca, quasi aire, quasi mata'm, quasi dona'm, quasi corda. Corda, corda, corda, quasi corda.